Dili! Se hanno in dalla rua benghirata telefone ba famiglia, collega ka belo sira, stop hanno in bara! O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Sesta tuku hak to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontu 8 MHz.

Lei fala italiano. Lei fala italiano sulla musica, ma a me che ancora fa la sigaro e delta sato. Ok, tengo per me tu. Rona e la delta ne va. Orzam, buca l'amore si dà la nini. Guidato anche se manca da fatti, mette botti rotto, eh? Lei fala italiano, ma che ta che sai fare emane segreto va. La che ona na mam. Emane segreto la che ona na manco. Lì fali ta tunti a macha corone lor e tu ok i yes ne fali sai mak fetu de ti ta turiga mak ne pe mam sir la sa mani ta tu asa in shava asa ne mak mani de turia kraik ne ka mani de turia kraik ne la so mesak de karik dia ka mam ke chola imra mesak ne diskon fi mani de turia kraik ne a tunti bi macha corone lor e tu ba ba dai sira sira khane oh abi macha koro Amau ite dia ame amau ek val mar ate te kata dia lori hela be eti de bada sira dia bada sira sida ukhan bada sira fung hit be sine ake li fali ta amau hauni sida ukle ne mambai aina ru ana usi iko magnum dia ka bingku kalmai tu abingku li fali ta abingku ni komentar yang sama ne Okay. Oke, mute lah ya. Sama ikar mute ya. Oke. Livalitang, livalitang, livalitang. Kata-kata dapat siram. Eh? Yalah. Iba se ke siakir iba. Eh, siakam sapa iba. Macha imut los. Nesa ni imut los. Mau asli ini bekar ikat yang mbak mau bo. Oke. Asli ga. Asli bi keke bi keke anange dia ko vinti siro tu haunain safa le mani ta ba ol raga le hi ta ol raga fali kalam bot ne anamang acu tata bonito satu tiga dua Berarti man sutela lagu ira mai ami maka gora bandar helane wow Ho menikmati beta vocero timu kari klanu kari descansa favori del bel alba ruilu Pensate in simple state Li falitan Li falitan Kata kata ide ba sira ne be maka agora ia bo tela ne Hansi ne viva maun bo tansi ne viva maun Osi lidi de lapan dua bonati maun mos

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entra numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entra numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.